e quest'anno resterà uguale e cadrà anche la neve. Fa freddo per le strade, forse Natale che viene, e la signora del portone vicino metterà fuori.

generare in una città che dorme piano e che nessuno oserà svegliare, in una città così ferita.